La nostra voce è la musica.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 1 agosto. Ariete, meglio puntare su una vita equilibrata, bandendo eccessi di ogni genere. Toro, piacevoli notizie in campo sentimentale. Se ci sono tensioni, tutto si sistemerà presto. Gemelli, attenzione a non strafare per colpire chi vi interessa. Siate voi stessi e tutto funzionerà alla grande. Cancro, se la persona che amate è un po' stanca, la colpa non è vostra. Aiutatela a trovare momenti di relax. Leone, vecchie fiamme si ripropongono. State per vivere un'ondata di revival in piena regola. Evitate di complicarvi la vita. Vergine, concentrate l'attenzione su obiettivi fattibili e non sulla realizzazione di sogni impossibili. Bilancia, createvi un giro d'amicizia piacevole, diverso da quello della persona che amate. Servirà per confrontare le opinioni. Scorpione, evitate di farvi influenzare da consigli di terze persone che magari non hanno ben chiaro la vostra vita. Sagittario, potete fare una quantità di incontri interessanti se solo scendete dalla nuvola. Capricorno, voglia di evasione accompagnata da un senso di inquietudine, focalizzate bene ciò che volete e impegnatevi a raggiungerlo. Acquario, tagliate con storie ambigue, non ha senso soffrire per un rapporto mal costruito. Le amicizie che avete sono positive. Pesci, fate attenzione a persone con un fascino irresistibile e modi incantevoli, potreste scottarvi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, radioestesia che può scegliere per voi le decisioni giuste, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
1: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
0: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sono le 7:03.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Che faccio? Lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 1 agosto. Ariete, meglio puntare su una vita equilibrata, bandendo eccessi di ogni genere. Toro, piacevoli notizie in campo sentimentale. Se ci sono tensioni, tutto si sistemerà presto. Gemelli, attenzione a non strafare per colpire chi vi interessa. Siate voi stessi e tutto funzionerà alla grande. Cancro, se la persona che amate è un po' stanca, la colpa non è vostra. Aiutatela a trovare momenti di relax. Leone, vecchie fiamme si ripropongono. State per vivere un'ondata di revival in piena regola. Evitate di complicarvi la vita. Vergine, concentrate l'attenzione su obiettivi fattibili e non sulla realizzazione di sogni impossibili. Bilancia, createvi un giro d'amicizia piacevole, diverso da quello della persona che amate. Servirà per confrontare le opinioni. Scorpione, evitate di farvi influenzare da consigli di terze persone che magari non hanno ben chiaro la vostra vita. Sagittario, potete fare una quantità di incontri interessanti se solo scendete dalla nuvola. Capricorno, voglia di evasione accompagnata da un senso di inquietudine, focalizzate bene ciò che volete e impegnatevi a raggiungerlo. Acquario, tagliate con storie ambigue, non ha senso soffrire per un rapporto mal costruito. Le amicizie che avete sono positive. Pesci, fate attenzione a persone con un fascino irresistibile e modi incantevoli, potreste scottarvi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, radioestesia che può scegliere per voi le decisioni giuste, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
1: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana bollente in Lombardia, così come in tutta Italia. Temperature massime che arrivano a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana. Siamo di 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Ma sono molto alte anche le temperature minime, che spesso non scendono sotto i 27-28 gradi addirittura. Da segnalare qualche temporale di calore in montagna questo sabato. Per il resto, calma piatta. Ma per sapere nel dettaglio quanto durerà questa ondata di calore, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 8:02.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo. Lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22. Domenica, consueto fermo, tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili, ne segnaliamo un paio, il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato, il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni, all'altezza del chilometro 35-200, ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana bollente in Lombardia, così come in tutta Italia. Temperature massime che arrivano a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana. Siamo di 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Ma sono molto alte anche le temperature minime, che spesso non scendono sotto i 27-28 gradi addirittura. Da segnalare qualche temporale di calore in montagna questo sabato, per il resto calma piatta. Ma per sapere nel dettaglio quanto durerà questa ondata di calore, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
6: Sono le 9:02. Radio Bergamo Notizie.
7: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli e provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
8: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
7: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.

0: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivo.

0: e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Amore, abbassa il volume di quel coso.
2: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
1: E da quando suoni il basso?
2: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Oroscopo.
3: Sono le 9:29. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
4: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
5: Sabato 1 agosto. Ariete, meglio puntare su una vita equilibrata, bandendo eccessi di ogni genere. Toro, piacevoli notizie in campo sentimentale. Se ci sono tensioni, tutto si sistemerà presto. Gemelli, attenzione a non strafare per colpire chi vi interessa. Siate voi stessi e tutto funzionerà alla grande. Cancro, se la persona che amate è un po' stanca, la colpa non è vostra. Aiutatela a trovare momenti di relax. Leone, vecchie fiamme si ripropongono. State per vivere un'ondata di revival in piena regola. Evitate di complicarvi la vita. Vergine, concentrate l'attenzione su obiettivi fattibili e non sulla realizzazione di sogni impossibili. Bilancia, createvi un giro d'amicizia piacevole, diverso da quello della persona che amate. Servirà per confrontare le opinioni. Scorpione, evitate di farvi influenzare da consigli di terze persone che magari non hanno ben chiaro la vostra vita. Sagittario, potete fare una quantità di incontri interessanti se solo scendete dalla nuvola. Capricorno, voglia di evasione accompagnata da un senso di inquietudine, focalizzate bene ciò che volete e impegnatevi a raggiungerlo. Acquario, tagliate con storie ambigue, non ha senso soffrire per un rapporto mal costruito. Le amicizie che avete sono positive. Pesci, fate attenzione a persone con un fascino irresistibile e modi incantevoli, potreste scottarvi. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, radioestesia che può scegliere per voi le decisioni giuste, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
4: Radio Bergamo Meteo.
6: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana bollente in Lombardia, così come in tutta Italia. Temperature massime che arrivano a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana. Siamo di 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Ma sono molto alte anche le temperature minime, che spesso non scendono sotto i 27-28 gradi addirittura. Da segnalare qualche temporale di calore in montagna questo sabato. Per il resto, calma piatta. Ma per sapere nel dettaglio quanto durerà questa ondata di calore, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
4: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
5: Sono le 10:03. Radio Bergamo Notizie.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno inoltre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fredda.

0: festa e cocktail spettacolari.
1: E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte, anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Diamo il benvenuto a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, leader mondiale per quanto riguarda le compagnie di navigazione.
2: Grazie, buongiorno.
1: Partiamo da una domanda molto semplice: perché i nostri ascoltatori dovrebbero scegliere per le proprie vacanze l'esperienza offerta da una delle vostre crociere?
2: Perché è la best holiday ever. Questo è un film pubblicitario, ma per noi così è. Dobbiamo un pochino pensare che oggi la vacanza non è più soltanto evasione, la ricerca di serenità, di leggerezza, di vivere delle belle esperienze, ma nello stesso tempo senza rinunciare alla tranquillità e a sentirsi naturalmente anche sentirsi bene, coccolati e senza alcuna brutta sorpresa.
1: La crociera è un'esperienza per tutti, sempre più, come diceva, confortevole, divertente, anche però più sicura. Il tema sicurezza fa parte, no, della serenità poi di chi va a scegliere le vostre proposte.
2: A me piace anche dire che ci piace dare prezzi, diciamo, chiari e senza sorprese, sottolineando innanzitutto il fatto che non ci sarà alcun tipo di adeguamento carburante. Inoltre, in quello che è un pochino il concetto di creare un pochino la vacanza, diciamo che è un modo molto comodo per visitare parecchie destinazioni in giro per il Mediterraneo, ma anche un pochino in giro per tutto il mondo, e quindi curiamo anche escursioni in ogni destinazione, escursioni che possono essere culturali, naturali, raggiungere anche solo una spiaggia.
1: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. Grazie.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 11:01.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Che faccio, lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà, metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
6: Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Oggi vi parlo di un romanzo che considero sicuramente tra i più belli letti negli ultimi mesi, Tutte le strade portano al mare di Camilla Rocca, pubblicato da Garzanti. È il racconto delle vite di Sofia e di Giorgio che a un certo punto, con una cronologia di incastro e tutta una serie di coincidenze, si incontreranno. Camilla, quanto conta per lei il caso o il destino, quello che sembra poi accomunare i due protagonisti?
3: Sicuramente conta tanto, ho l'impressione spesso anche nella mia di vita che il caso ci porti come le onde nel mare, ma penso anche che si debba sempre fare attenzione a quello che poi noi facciamo di tutto questo destino, queste coincidenze, tutti gli incontri che facciamo ogni singolo giorno. Possiamo manovrarlo.
2: Sofia in questa storia dovrà affrontare prove davvero durissime e crescere una figlia da sola. Lo farà a Rodi, dove incontrerà Penelope, questa donna particolare, straordinaria, con l'abitudine di accogliere a casa sua degli sconosciuti, ma nel caso di Sofia le cambierà la vita.
3: Assolutamente, Penelope è un personaggio molto positivo che sicuramente ha anche lei le sue ombre e le sue ferite come ciascuno di noi, ma è un personaggio molto accogliente e capace di vedere il buono nelle persone e di non essere mai prevenuta, e questo permetterà a Sofia di trovare una nuova spiaggia a partire dalla quale ricostruire la propria vita.
2: Io vorrei raccontare molto di più naturalmente di quello che succede in questo romanzo, ma non posso. Però questo, Camilla, è sicuramente un romanzo sulla crescita, sulla scoperta di sé, dei propri reali bisogni, al di là di quello che gli altri si aspettano poi da noi. Questo vale per Sofia ma anche per Giorgio.
3: Sì, assolutamente, anche Giorgio è una persona costantemente alla ricerca di sé, non perché abbia dovuto affrontare delle ferite molto profonde come Sofia, ma perché comunque anche lui ha bisogno di trovare una propria strada e di separarsi invece dall'imprinting della società, della famiglia, in particolare di un padre molto ingombrante.
2: Non perdetevi questo romanzo di Camilla Rocca, Tutte le strade portano al mare, pubblicato da Garzanti. Io sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. E naturalmente a tutti buona lettura e grazie Camilla.
3: Grazie.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Sono le 12. Radio Bergamo Notizie.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.

0: pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
1: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
2: Amore, perché parli a bassa voce?
1: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
2: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
1: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigliati.

0: Sì, a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Sono le 13:02. Radio Bergamo Notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
9: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli, e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
8: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
10: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
11: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
8: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
12: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Il Bosco Obliquo è il nuovo thriller di Alice Bassoli, ambientato nell'Alpennino emiliano. La storia inizia con il ritrovamento del corpo di un giovane spacciatore che viene ritrovato decapitato e al posto della sua testa è stata messa una testa di bambola. Alice, questa è un'immagine davvero inquietante. Ha un significato particolare il fatto che tu abbia scelto una bambola?
2: Ciao Liliana e ciao a tutti gli ascoltatori. Volevo effettivamente fare una scelta che trasmettesse una certa inquietudine. L'idea mi è arrivata un po' così dal cielo. Mi sembrava che potesse essere un bel inizio abbastanza splatter. Prometto che però è l'unico elemento splatter che troverete all'interno del romanzo. Volevo un'immagine un po' forte, quindi insomma, più che un discorso simbolico, questa testa di bambola aveva proprio l'obiettivo di creare, come dire, proprio un momento di tensione, già buttato lì all'inizio.
1: Confermo. Nei tuoi thriller, Alice, c'è sempre l'aspetto psicologico dei personaggi e del loro comportamento. Quanto conta il vissuto che ci portiamo dentro per trasformarci poi in persone capaci di incarnare il male?
2: Tantissimo. Sono fortemente convinta che l'essere umano sicuramente nasce con una parte di luce e una parte di ombra. Poi però c'è la possibilità di sviluppare più o meno una delle due parti in base al vissuto che noi abbiamo, quindi le nostre esperienze, quelle che appunto viviamo quando siamo piccoli, oppure il nostro vissuto quando diventiamo più adulti. Ecco, tutto questo può sicuramente interferire con la nostra capacità di trovare un equilibrio tra luce ed ombra.
1: Tra l'altro tu in questo thriller devo dire che sviluppi diversi personaggi, anche le persone insospettabili. Ecco perché ti ho fatto questa domanda, perché poi all'interno di questo paese non tutti insomma dicono davvero la verità, c'è molto omertà. Ma una curiosità mia, Alice, parti sempre con un'idea e riesci a portarla fino in fondo quando scrivi una storia, o cambi anche in corso d'opera?
2: Allora, in realtà per me è importantissimo avere a monte una scaletta che rispetto rigorosamente, perché non sarei capace di scrivere, diciamo, a braccio. E ammiro moltissimo chi lo fa, perché penso che dia una sorta di sensazione di libertà incredibile. Io ho bisogno di inserire anche una macro traccia, però capitolo per capitolo, dove indico proprio ciò che deve succedere. Diciamo che l'improvvisazione non mi piace. Poi chiaramente le sfumature, quelle sì, quelle me le invento al momento. A volte anche alcuni movimenti dei personaggi, quelli sono, diciamo, abbastanza spontanei, però diciamo che la struttura, quella principale, quella portante, è già stata studiata a monte, elaborata, digerita e messa a punto, perché essendo un giallo deve assolutamente rispettare tempistiche, tempi, ritmi, per riuscire poi ad arrivare al culmine con il colpo di scena finale.
1: Beh, questo può servire anche per chi vuole scrivere, perché no?
2: Sì,
1: potrebbe essere un buon consiglio. Non perdetevi questo nuovo thriller di Alice Bassoli, Il Bosco Obliquo, pubblicato da Corbaccio. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lilli Volante, il mio profilo Instagram, e anche su Spotify. E grazie naturalmente ad Alice.
2: Grazie Liliana, grazie mille, un bacione a tutti.

Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
1: Amore, perché parli a bassa voce?
0: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
1: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
0: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.

0: Ogni tuo look estivo, fatti notare, indossa un gioiello oro fino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
3: Semplice, ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
2: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Il weekend sarà caratterizzato sulle regioni settentrionali dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo intenso. Temperature massime quindi che oscilleranno intorno ai 37-39 gradi, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Si segnala solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, quando i fenomeni potranno sconfinare a tratti sulle pianure occidentali. A seguire il sole e il caldo resteranno protagonisti sino al 7-8 agosto, anche se con la possibilità ancora di qualche temporale di calore, informazione però a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
0: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Amore, abbassa il volume di quel coso.
4: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
3: E da quando suoni il basso?
4: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
6: Sono le 15:03.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.

0: faccio? Lascio?
1: Sì, 28.
0: Che faccio? Lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà furba.

0: ha rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20:30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
1: Il weekend sarà caratterizzato sulle regioni settentrionali dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo intenso. Temperature massime quindi che oscilleranno intorno ai 37-39 gradi, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Si segnala solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, quando i fenomeni potranno sconfinare a tratti sulle pianure occidentali. A seguire il sole e il caldo resteranno protagonisti sino al 7-8 agosto, anche se con la possibilità ancora di qualche temporale di calore, informazione però a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
3: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
2: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Taxi?
6: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
5: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
7: Sono le 16 e 4 minuti.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20:30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccaniche Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo. Lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22. Domenica, consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni. All'altezza del chilometro 35-200 ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
5: Il weekend sarà caratterizzato sulle regioni settentrionali dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo intenso. Temperature massime quindi che oscilleranno intorno ai 37-39 gradi, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Si segnala solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, quando i fenomeni potranno sconfinare a tratti sulle pianure occidentali. A seguire il sole e il caldo resteranno protagonisti sino al 7-8 agosto, anche se con la possibilità ancora di qualche temporale di calore, informazione però a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Il meteo è offerto da Bottaro Bilance, azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di sistemi di pesatura industriale. Scopri di più su bottarobilance.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
2: Amore, perché parli a bassa voce?
1: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
2: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
1: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripeto.

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Oh.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso. Lei è un pazzo.

Radio Bergamo, viaggia con noi.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Oggi vi parlo di un romanzo che considero sicuramente tra i più belli letti negli ultimi mesi, Tutte le strade portano al mare di Camilla Rocca, pubblicato da Garzanti. È il racconto delle vite di Sofia e di Giorgio che a un certo punto, con una cronologia di incastro e tutta una serie di coincidenze, si incontreranno. Camilla, quanto conta per lei il caso o il destino, quello che sembra poi accomunare i due protagonisti?
2: Sicuramente conta tanto, ho l'impressione spesso anche nella mia di vita che il caso ci porti come le onde nel mare, ma penso anche che si debba sempre fare attenzione a quello che poi noi facciamo di tutto questo destino, queste coincidenze e tutti gli incontri che facciamo ogni singolo giorno. Possiamo manovrarlo.
1: Sofia in questa storia dovrà affrontare prove davvero durissime e crescere una figlia da sola. Lo farà a Rodi, dove incontrerà Penelope, questa donna particolare, straordinaria, quell'abitudine di accogliere a casa sua degli sconosciuti, ma nel caso di Sofia le cambierà la vita.
2: Assolutamente, Penelope è un personaggio molto positivo che sicuramente ha anche lei le sue ombre e le sue ferite, come ciascuno di noi, ma è un personaggio molto accogliente e capace di vedere il buono nelle persone e di non essere mai prevenuta, e questo permetterà a Sofia di trovare una nuova spiaggia a partire dalla quale ricostruire la propria vita.
1: Io vorrei raccontare molto di più naturalmente di quello che succede in questo romanzo, ma non posso. Però questo Camilla è sicuramente un romanzo sulla crescita, sulla scoperta di sé, dei propri reali bisogni, al di là di quello che gli altri si aspettano poi da noi. Questo vale per Sofia ma anche per Giorgio.
2: Sì, assolutamente, anche Giorgio è una persona costantemente alla ricerca di sé, non perché abbia dovuto affrontare delle ferite molto profonde come Sofia, ma perché comunque anche lui ha bisogno di trovare una propria strada e di separarsi invece dall'imprinting della società, della famiglia, in particolare di un padre molto ingombrante.
1: Non perdetevi questo romanzo di Camilla Rocca, Tutte le strade portano al mare, pubblicato da Garzanti. Io sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. E naturalmente a tutti buona lettura e grazie Camilla.
2: Grazie.

Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Che faccio? Lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

0: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e

0: commerciali e su orofino.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo. Lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22. Domenica, consueto fermo, tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili, ne segnaliamo un paio, il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato, il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni, all'altezza del chilometro 35-200, ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Che faccio, lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà, metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca Salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
4: Sono le 19.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Che faccio? Lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla Molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Soresina 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Romano di Lombardia in via Cotte 2A/4. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Il Bosco Obliquo è il nuovo thriller di Alice Bassoli, ambientato nell'Alpennino emiliano. La storia inizia con il ritrovamento del corpo di un giovane spacciatore che viene ritrovato decapitato e al

0: Al posto della sua testa è stata messa una testa di bambola. Alice, questa è un'immagine davvero inquietante. Ha un significato particolare il fatto che tu abbia scelto una bambola?
1: Ciao Liliana e ciao a tutti gli ascoltatori. Volevo effettivamente fare una scelta che trasmettesse una certa inquietudine. L'idea mi è arrivata un po' così dal cielo. Mi sembrava che potesse essere un bel inizio abbastanza splatter. Prometto che però è l'unico elemento splatter che troverete all'interno del romanzo. Volevo un'immagine un po' forte, quindi insomma, più che un discorso simbolico, questa testa di bambola aveva proprio l'obiettivo di creare, come dire, proprio un momento di tensione già buttato lì all'inizio.
0: Confermo. Nei tuoi thriller, Alice, c'è sempre l'aspetto psicologico dei personaggi e del loro comportamento. Quanto conta il vissuto che ci portiamo dentro per trasformarci poi in persone capaci di incarnare il male?
1: Tantissimo. Sono fortemente convinta che l'essere umano nasce con una parte di luce e una parte di ombra. Poi però c'è la possibilità di sviluppare più o meno una delle due parti in base al vissuto che noi abbiamo, quindi le nostre esperienze, quelle che appunto viviamo quando siamo piccoli, oppure il nostro vissuto quando diventiamo più adulti. Ecco, tutto questo può sicuramente interferire con la nostra capacità di trovare un equilibrio tra luce ed ombra.
0: Tra l'altro tu in questo thriller devo dire che sviluppi diversi personaggi, anche le persone insospettabili. Ecco perché ti ho fatto questa domanda, perché poi all'interno di questo paese non tutti insomma dicono davvero la verità, c'è molto omertà. Ma una curiosità mia, Alice, parti sempre con un'idea e riesci a portarla fino in fondo quando scrivi una storia, o cambi anche in corso d'opera?
1: Allora, in realtà per me è importantissimo avere a monte una scaletta che rispetto rigorosamente, perché non sarei capace di scrivere, diciamo, a braccio. Mm-hmm. E ammiro moltissimo chi lo fa, perché penso che dia una sorta di sensazione di libertà incredibile. Io ho bisogno di inserire anche una macro traccia, però capitolo per capitolo, dove indico proprio ciò che deve succedere. Diciamo che l'improvvisazione non mi piace. Poi chiaramente le sfumature, quelle sì, quelle me le invento al momento. A volte anche alcuni movimenti dei personaggi, quelli sono, diciamo, abbastanza spontanei, però diciamo che la struttura, quella principale, quella portante, è già stata studiata a monte, elaborata, digerita e messa a punto, perché essendo un giallo deve assolutamente rispettare tempistiche, tempi, ritmi, per riuscire poi ad arrivare al culmine con il colpo di scena finale.
0: Beh, questo può servire anche per chi vuole scrivere, perché no?
1: Sì,
0: potrebbe essere un buon consiglio. Non perdetevi questo nuovo thriller di Alice Bassoli, Il Bosco Obliquo, pubblicato da Corbaccio. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e anche su Spotify. E grazie naturalmente ad Alice.
1: Grazie Liliana, grazie mille, un bacione a tutti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20:30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con braci a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
3: Amore, abbassa il volume di quel coso.
4: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
3: E da quando suoni il basso?
4: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sono le 20.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
5: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
4: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

camminavano e il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi

0: Che faccio, lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Ne dia metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: La strada si fa pista e la gara si fa in due. Domenica 2 agosto, 29esima corrida di San Lorenzo e 17esima Highlander Run. Dalle 20:30 per le strade di Zogno, la doppia gara di corsa su strada, organizzata dall'Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Zogno. Si ringraziano Officine Meccanica Trafficanti, Autotrasporti Personeni, Molinari, Zanchi Autotrasporti e San Pellegrino Group.
5: Sono le 21 e 2 minuti.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Che faccio, lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà, metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Radio Bergamo, viaggia con noi.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.